se qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una luce dimenticherà. Accesa alla notte e accesa anche al giorno che arriva. Accesa alla notte e inutile al giorno che passa. Che una luce di giorno è accesa soltanto a chi guarda. Qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa.

forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa il suo nome

perduto alla notte e al giorno che passa e consuma. Perché un nome perduto per sempre, se nessuno lo vuole.